0: The moment you've all been waiting for. Mia tiki te whānau.
1: Kia ora te whānau.
0: Ko ai tu ingoa?
1: Ariana, ukarere te karibangarasi.
0: Tēnā koe, ko ai tu ingoa?